Momanya sikemu ahoban boni ahotoso. Abra obena mu sika odi besie no so. Besie awoba. Ehu si ho da form. Sika sam ho chirechire. And important mon koso so. Arese sika juma bia odi bia na ebetu mpo amawo. Na oba santimai mu ha credit union obenya bi okumase ne ne mpotemo obenya bi obo ase konongo ejiso na shenso se ansa na ne credit union di bibe dijima no.

0: funzionare qua posso.
1: Obisame, ansi di crampo na sembu, di akame ubiya kwame.